0: No, no, ne cazzo una borsa per che siamo. Please, please, ne cazzo.
1: Asko hayutyun yera kuyun sidetsek ameni kare vor vor ilaru parsan lezulan ilaru parsan alu uzen yev mish tvardanan vor hayen arantsezi voch takavor ga voch aishanda tser arche khonarutyun menetekan asa

0: Allora, me canzona voi sapete che siamo a... Please, please, me canzona!
1: Asko hayutyuni yerakuin sidetsek ameni kare vor vor ilaru parsan lezulan ilaru parsanalu uzen yev mish tobardanan vor hayen Arantsezi voch takavor ka voch aishkhanda tser archev khonarutyun menetekan asa